Dove puoi chef? Abbiamo l'occhio posto un chef, un lavoro. Io chef abbiamo attivato, no? Abbiamo l'occhio posto un po' clicciate chef. Da cui mi po' clicciate chef, prossimo!